de vostri contenti in me a parte ancor prendete, che della vita e degli spiriti miei una parte sei tu, l'altra tu sei.

cielo porto viso la corte e Cristo al mar vicino quasi un baleno l'atto gettò.

Leggi! Di notte, per la porta della stanza, l'urcanio dice d'aver visto come Ginevra vi introdusse un certo amante. Espose il vero, e quando vi sia chi la difenda, l'accusa e soffre sostenere.

se innocente tu sei, sperarti lice che vinca il tuo campione. Polinesso.